ma rosca buona di ma dai radio di luna canna dai radio di nena rosimawa baby na yudi kune nyaloyo toki na mani kune nyaloyo aloja sandora jamaranda diani mino nega ni wachi gihama bea kano na rosinani Baka mamita goyo na rosinani. Wir mamita bima roska bodani.

Aloja Sando Raja Maranda. Aloja Sando Raja Maranda. Dani Mino Nega Newachi. Dani Mino Nega Newachi. Ik Mabea Kanona Rosinani. Ik Mabea Kanona Rosinani. Baka Mamita Kanona Rosinani. Baka Mamita Kanona Rosinani. Where Mamita Kanona Rosinani. Where Mamita Kanona Rosinani. Mawama Bera Kanona Rosinani. Mawama Bera Kanona Rosinani. Jaira Dugili Majanono. Jaira Dugili Majanono. Aloja Sando Raja Maranda. Aloja Sando Raja Maranda. Parola Locha Sando Raja Maranda.